lampida accese fa vige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa

0: l'avrei già mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron siamo tutti morti.
0: Fanne di!